0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

Arriviamo all'almanacco di oggi, giornata numero 27 del mese di settembre. Vediamo che cosa è successo nella storia di questa giornata. 1970, e così avrebbe avuto 56 anni, arrivava alla prima puntata, beh, di quello vero, di Novantesimo Minuto. Andava in onda proprio nel 1970, il 27 di settembre, la trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, apriva la finestra alla domenica calcistica. E anche l'anniversario di Google non poteva non commemorare il proprio anniversario proprio nella data ufficiale, anche se in passato in realtà la data è stata un po' indecisa, hanno cambiato giorno un paio di volte, però adesso ufficialmente è il 27 di settembre. Iniziano le quattro giornate di Napoli, era il 1943, quindi 83 anni fa. Esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, c'erano proprio le quattro giornate di Napoli, il 27 di settembre del 1943. Decifrati i geroglifici 204 anni fa. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei grandi misteri non svelati, così venivano invece decifrati precisamente 204 anni fa. Tra i santi del giorno, oggi San Vincenzo de Paoli, sacerdote, ma è anche santi Florenziano Fiorentino e Ilario, martire a Bremur. E così noi chiudiamo l'appuntamento con l'almanacco di oggi, 27 di settembre, domenica, e con il nostro buongiorno anche Achille Lauro.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo una piccola parentesi autunnale questa settimana, ora spazio di nuovo a un clima decisamente più estivo per il ritorno dell'alta pressione subtropicale con aria mite in quota, quindi nelle prossime ore sostanziale stabilità sia sulle nostre regioni nord-orientali ma anche al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime del pomeriggio fino a 25-26 gradi. Si replica anche in avvio di settimana con tempo in prevalenza soleggiato e temperature più o meno attorno ai 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

Mary dei Gemelli Diversi nella mattinata di domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nel caso in cui vi foste solo ora sintonizzati, considerando l'orario è normale, buongiorno. Sentiamo Ligabue, c'è sempre una canzone.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Ci sei tu di NEC su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buongiorno. Mi piace ricordarvi che siete all'ascolto di Buongiorno Amici nella versione domenicale con Maurizio Modica. Noi tra poco vi proponiamo l'oroscopo di oggi e vediamo come sarà segno per segno questa giornata dal punto di vista astrologico. Intanto un tocco di grande classe nei prossimi minuti. Gaia, Bossa Nostra.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi domenica 27 settembre 2026. Ariete, Luna, Saturno e Nettuno nel segno dovranno rendervi fiduciosi dal momento che alcuni problemi, specie lavorativi, nel corso dei prossimi giorni sono destinati a trovare una soluzione. Domenica per studiare nuove strategie con il voto 7. Toro, il vostro compito per questa ultima domenica di settembre sarà di ottimizzare la forza di Marte, ancora per oggi in buona spazio, al fine di accumulare energia per i giorni a venire. Ne avrete bisogno, il voto è 7 più. Gemelli, il mese si avvia alla conclusione con interessanti opportunità di crescita. A voi il compito di farne buon uso e voto 8. Cancro, la vostra sarà una buona domenica da vivere evitando di farvi coinvolgere nelle dispute che una dispettosa luna potrebbe far sorgere in certi rapporti familiari poco pacifici, al fine di non sprecare la benevolenza di Venere. Allontanatevi quindi da situazioni a rischio e voto 7. Leone, sappiate mettere al servizio di ciò che conta le intuizioni donate dalla luna amica, anche perché da domani, con l'arrivo di Marte nel segno, avrete modo di sfruttarle per migliorare la resa in ambito professionale. In amore serve più complicità, il voto è 8 meno. Vergine, siate attivi come vuole Marte positivo e fate in modo che le vostre energie possano essere utili anche a coloro che vi circondano. I benefici non si faranno attendere, quindi il voto è 8. Bilancia, siate pazienti ma solo ancora per oggi. Domani, grazie al ritorno di Marte in un segno amico, avrete modo di sentirvi più in forma e volenterosi. Voto 7. Scorpione, bene il lavoro o lo studio, avete la facoltà di godervi la domenica come più vi aggrada, ricchi delle belle sensazioni donate da Venere nel segno. Voto 8. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna vi invoglierà a pensare al futuro che è destinato a portarvi tante chance di successo. Voto 8. Capricorno, la generosità di Venere positiva oggi potrebbe non bastare per rendere sereno il clima familiare, ma molto dipenderà da voi e dalla volontà di essere più comprensivi. Voto 7. Acquario, grazie all'aspetto armonioso della luna avrete modo di tentare approcci più appaganti nelle relazioni familiari. Appellatevi al vostro spirito amichevole e fate il primo passo con il voto 7 più. Pesci, Marte e Venere vi guardano con benevolenza, quindi la vostra sarà una domenica ricca di emozioni da crescere e condividere. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede scorrevole. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste l'uscita di Re di Puglia, per chi proviene da Trieste, rimarrà chiusa al traffico per lavori fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Vi informiamo inoltre che nella giornata di oggi l'uscita di Duino, per chi proviene da Venezia, rimarrà chiusa fino alle ore 12 per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Collaborazione quella tra Jovanotti e Alfa, che ci ha accompagnato praticamente per l'intera stagione estiva. Era buon vento nella nostra mattinata anche dei giornalisti di svariati anni fa, 10 per essere precisi. Questa è Completamente.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

volte sappiamo davvero essere delicati, canzone profumata di quel romanticismo che mai guasta. Sognami di Biagio Antonacci era anche l'ultima delle bellissime su Radio Padova Ritmo Italiano. Sentiamo anche Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: Radio Padova News.
1: Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria all'Ocri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaijan. A Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 4 minuti.

0: Mamma Mia di Rosa Chemical, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona mattinata e buona domenica. Arriviamo così al primo appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila. La prima è di Gianna Nannini, la nuova, si intitola Meraviglioso Errore.
1: Tre canzoni in fila.

Mais, Salmo e Colapesce, le loro cattive abitudini. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, noi abbiamo appena messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Intanto, a proposito di musica nuova, Goya è quella di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sogni?

0: Padova, suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei! Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Lungo i percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi informiamo che per lavori in corso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata tra Trieste-Lisert e Villesse, mentre nello stesso tratto, ma in direzione Trieste, la corsia di sorpasso è chiusa. Vi ricordiamo che fino alle ore 12 di oggi, per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva, l'uscita di Duino rimarrà chiusa al traffico per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
0: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

LDI H7 a Radio Padova con Santa Canzone, che ci ha tenuto compagnia negli ultimi mesi, fa ancora parte di hit del momento, alta praticamente in tutte le classifiche italiane. Benvenuti da Luca Lazzari, buon weekend anche con Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Antidroga è la nuova canzone di Emma con Fabri Fibra su Radio Padova. Pochi minuti dopo le 13, buona domenica, buon pranzo in compagnia dei nostri successi. In sequenza pronti ad ascoltare Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Noemi, tu cosa fai questa sera? I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, ma subito un classico di Vasco, Vasco Rossi. E questa è Buoni o Cattivi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo traffico rallentato a causa di lavori in corso tra la barriera Trieste-Lisert e Redipuglia in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sempre sulla Venezia Trieste l'uscita di Redipuglia rimarrà chiusa al traffico per lavori fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Fuori competenza sul tratto della A23 Palmanova Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per lavori si verificano code tra Gemona Osop e Carnia in direzione del confine di Stato. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Svoda su Radio Padova con Tappeto di Fragole. Buona domenica a tutti da Luca Lazzari, benvenuti. Adesso in sequenza Irama con Cabana. Ascolteremo prima The Colors con Rolling Stones. Subito invece c'è Laura Pausini. La canzone si intitola Invece No.
1: Forse basta.

0: suona le canzoni che ami?
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai?
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ogni giorno su Radio Padova
2: ci sono le bellissime,
1: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Negramaro con Mentre tutto scorre, canzone di circa 20 anni fa, era il 2005 per essere precisi, per darvi l'esatta collocazione temporale. Bentrovati su Radio Padova, erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Infatti abbiamo ascoltato Nell'ordine Zucchero con Senza una donna, 883 Hanno ucciso l'uomo ragno e poi, come vi dicevo, i Negramaro. Ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio e ora lasciamo spazio a Marrakech con Ghe Pequeño e la loro nuova

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Emma e Fabri Fibra è stata una delle canzoni più programmate durante la stagione estiva 2026 e l'abbiamo ritrovata anche in questo pomeriggio domenicale, oggi 27 di settembre. Max Dupré con voi, è l'ultimo weekend del mese di settembre, quindi insomma lo stiamo passando insieme e lo passeremo insieme con tanta, tantissima musica. In arrivo infatti Antonello Venditti, Giusy Ferreri, Fulminacci, ma subito Anna e la sua Tonight.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona domenica, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri tratti, sono in corso lavori tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert e vi ricordiamo che Redipuglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino alle 6 di lunedì. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, dedicata a voi che siete al volante. Poco fa anche le notizie dedicate a chi è al volante in viaggio e sta ascoltando Radio Padova con la centrale operativa di Viaggiando. Buon viaggio ancora, naturalmente buoni spostamenti e buone trasferte con i nostri grandi successi in sottofondo. Il prossimo, per esempio, è di Cioffi e la sua bella Carmela.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, l'ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 22 e 57 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: te.
1: Se ti piace questa musica,
0: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
0: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
0: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
1: Radio Padova Generazione Z. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.